dolce, dimmi cosa vuoi, che io ti canti, cantami dei numeri, la serie, sino a che io oggi non la impari, unica è la